Main quest. Ah, tenho. Mil ospete. Olil. Kuvve. Kuvveti. İz kale lehu kavmuhu.